0: però sottoterra.
1: Io sono ottimista perché penso quando si vuole vivere ancora davanti ci vuole un po' ottimista
0: per natura. No, io sono pessimista perché e vedo le cose che vanno sempre meglio, sì, che può rappelare. What?